0: Grün.
1: Non, magal. Mir nöd nicht klären, weil
0: du Kredit klären.
1: Oh, dam ten nan da tra di bi di bi di bi dam ten nan da tra di bi da dam ten nan da tra di bi di bi di bi dam ten nan da tra di bi da oh su kam ten nan tra di bi